ragazza, grazie za facial na piazzi, ovazie forza lazio, con 24.000 baci, 4 formaggi, capo di tutti i capi.